Hey, kin cham drago, kin cham mofazi, wa cham mi chin cham mi zan ishte ko melon fella shegan. Hoi di di da ta la la la, ala di da, tera da di di la na di na ya. Hoi di da ta la la, ta la di da na da di na.